sharp shock. Dig it. I mean it.

Un abbraccio fortissimo ad Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïs Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. E ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crecky, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

Wave. Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records. Per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana, sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bean. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo-Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Roberta, I'll risk it all for you. Roberta, I will risk everything for you. Don't you know that I will do it? I will do it also this morning. I will do it this morning.
1: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
0: Ma chi è Roberto Valeriani? Continuano a domandarmi, ma chi è questo Roberto Valeriani che continua a dire Roberto Valeriani di qua, Roberto Valeriani di là, Roberto Valeriani di su, Roberto Valeriani di giù, Roberto Valeriani dentro, Roberto Valeriani fuori, insomma, ma chi è? Non lo so, ho inventato io un nome, che ho inventato io, va bene? Posso inventare un nome? Oh la Madonna, oh! Non posso inventare neanche un nome? Caos di formazione, problemi anche per Hamilton, partenza ancora rimandata, classifica. È stata rimandata. Allora, eccoci qua. Tararara. Allora, diluvio su Sepan, caos nel giro di formazione, problemi anche per Hamilton, partenza ancora rimandata. Se piove molto, il diluvio è questo, il diluvio universale. MotoGP, Marc Marquez stravince in Giappone, ora è a meno 2 da Martin, Bezzecchi terzo. Barazzutti, basta silenzi, a Sinner serve più trasparenza, operarsi è un rischio. Peschiera del Garda, vasto incendio in un camping, decine di feriti, ai ai ai ai ai, sul lago di Garda, Peschiera del Garda. Paroline, per fermare le guerre bisogna uscire dalla logica del dominio e porre fine alla disuguaglianze. Io sono uguale a te, tu sei uguale a me, però io ho meno soldi di te. Questo è il concetto diretto. La diretta Russia-Ucraina, esplosione a Kiev durante la visita a sorpresa di Merz, rapporto shock dell'ONU su civili uccisi e stupri, mamma mia. Mosca attacca Kiev e minaccia subito via diplomatici e stranieri. Trump, Iran decimato, devo decidere se usare la linea dura. Ma Teheran arrivata nuova proposta dagli USA. La strage che conferma il sistema NASA nella striscia, colpirono 350 sfollati. Spie e capi della sicurezza e gli uomini della forza si preparano al doppio Putin. Il silenzio di Sanchez tiene sospesa la Spagna, domani giorno decisivo. Mazzuccato, la casa è un diritto fondamentale, stop a fondi e speculatori. Lazzar, parlare di sicurezza è la sfida dei progressisti per tornare a convincere. La rivolta della società senza welfare. Oh, hope again, riforme e radicalità. In 3 mesi Burnham ha spento i populisti. Guardiamo un po', bocciato il cambio dell'ora, i vantaggi non ci sono, scegliamone uno e basta, vabbè, ma noi medici siamo concordi, l'unica data è quella solare, eh sì, è vero. Campiello, Marcello Foyce non perdono mari su Murgia, anche Pirandello insultò Deledda, ma anch'io insulto sempre e tutti qua. San Francesco dimostra che un altro mondo è possibile, come no? Ballando con le stelle, standing ovation per la Sciarelli, la prima mutata è una maratona notturna. Tiziana Baudo alla Rai, papà non si ricorda con le targhe. Bisognava salvare il teatro delle vittorie, hai capito? American money is flowing back to the Vatican, but at a price. Guardate, Bologna torna, c'è gusto, appuntamento con il protagonista dell'enogastronomia mondiale, bello questo appuntamento, ci voglio andare anch'io a Bologna. Spesa militare in crescita, il no di Schlein e Conte torna a unire i due leader, ma si faranno anche l'amore, ah no, lei è lesbica. Fertitta, Rubio, Columbus Day e G20, le tappe del disgelo, Meloni, Trump, di nuovo in amore Meloni, Trump. si sono innamorati prima, poi lui ha lasciato lei o lei ha lasciato lui, ma non lo so, naturalmente bisognerebbe entrare nei particolari. E poi adesso di nuovo, migrante libico rientra dalla Germania, c'è l'ok di Piantedosi, è la prima volta. Poi Tennessee si dimette il capo delle carceri, Pike in coma, scontro politico sul suo destino. Ma se muore e basta, non c'è nessun destino se muore, naturalmente. Se voi avevate le medicine giuste, hai capito? Non quelle scadute, praticamente, erano scadute. Le medicine per farla morire, si chiamano medicine, no, i veleni praticamente per farla morire erano scaduti e non hanno funzionato. Guardiamo se funziona Roberta Valeriani, ma non so, ogni tanto funziona, molte volte non funziona.
2: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani, ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 4 ottobre. In questa giornata in Italia è previsto tempo prevalentemente stabile e soleggiato grazie alla persistenza dell'anticiclone subtropicale, con temperature ancora superiori alla media del periodo, sebbene non manchino locali velature o lievi disturbi. Nel dettaglio, al nord avremo condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo innocue velature di passaggio. Le temperature massime nel settentrione saranno comprese tra i 22 e i 25 gradi. Al centro avremo sole e clima mite con temperature massime tra i 22 e i 26 gradi, gradevoli e in linea con il caldo anomalo di questo avvio d'ottobre. Al sud e sulle isole il tempo sarà stabile e ampiamente soleggiato, con valori termici ancora tipicamente gradevoli o estivi nelle ore centrali della giornata. Infatti le temperature massime saranno tra i 26 e i 27 gradi, specie in Sicilia e in Sardegna. I venti soffieranno deboli o moderati ed i mari saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata, oggi è domenica 4 ottobre 2026. È il 277° giorno dell'anno, 40ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 88 giorni. Si festeggiano San Francesco d'Assisi e San Petronio. Il sole in Italia è sorto presso poco alle 7.10 e tramonterà intorno alle 18.47. La luna è calante. Dal 1 gennaio 2026, il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d'Assisi, tornerà ad essere festa nazionale con effetti civili. Oggi inoltre è la giornata mondiale degli animali e la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Dal 4 al 10 ottobre si celebra la Settimana Mondiale dello Spazio. La scelta delle date si basa sul riconoscimento di due date importanti nella storia dello spazio: il lancio del primo satellite terrestre creato dall'uomo, lo Sputnik 1, avvenuto il 4 ottobre 1957, e l'entrata in vigore del Trattato sullo spazio extraatmosferico il 10 ottobre 1967. Il 4 ottobre è la giornata internazionale dei taco, uno dei piatti messicani di street food più diffusi al mondo. Partito dalla cucina messicana, si è poi diffuso in tutta l'America grazie ai ristoranti degli immigrati, per poi giungere velocemente dall'altra parte del mondo con le catene di fast food. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della rocciata, che è un dolce di origini molto antiche che tradizionalmente si prepara ad Assisi, Foligno e zone limitrofe durante le festività invernali e soprattutto non può mancare per commemorare le feste dei morti. È chiamata anche a torta nelle zone montane e a Spoleto. Questo rotolo di pasta sottilissima, croccante, profumato di spezie e farcito di noci e mele, prende il nome dalla sua forma arrocciata, arrotolata. Nella rocciata si può trovare una somiglianza nella preparazione con lo strudel, anche se si differenzia per l'uso del cacao e dal kermes. Avvenne in questo giorno, il 4 ottobre 1582, entrò in vigore il calendario gregoriano ideato da Luigi Lilio per Papa Gregorio XIII. Per recuperare il ritardo accumulato furono saltati 10 giorni e il giorno dopo sarebbe stato il 15 ottobre anziché il 5. Il 4 ottobre 1927 nello stato americano del South Dakota prese il via l'opera di scultura del Monte Rushmore per la raffigurazione di alcuni significativi presidenti statunitensi. Il lavoro dello scultore Guggen Borglum fu coadiuvato dall'italo-americano Luigi Del Bianco, originario della provincia di Pordenone. Il 4 ottobre 1964 venne inaugurata l'Autostrada del Sole. In diretta televisiva il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugurò la 1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. Prima di questa data occorrevano due giorni di viaggio per coprire la distanza tra Milano e Napoli. perdendosi tra strade provinciali ed urbane. Ora si impiegano soltanto 8 ore per percorrere i 755 chilometri in cui si distende il tratto autostradale. Nato in questo giorno, il 4 ottobre 1895, era nato l'attore, regista e sceneggiatore statunitense Buster Keaton. Il 4 ottobre 1943 è nato ad Asti l'attore e doppiatore Carlo Valli, voce di Robin Williams. Il 4 ottobre 1949 è nato lo scrittore, giornalista, regista e sceneggiatore cileno Luis Sepúlveda. Il 4 ottobre 1952 è nato a Roma l'attore e conduttore TV Antonello Fassari. Il 4 ottobre 1955 è nata a Milano l'attrice e cantante Elisabetta Viviani, che nel 1978 cantò la sigla del cartone animato Heidi. Il 4 ottobre 1959 è nato a Blackpool, nel Regno Unito, Chris Lowe, tastierista inglese, parte del duo di musica elettronica Pet Shop Boys. Il 4 ottobre 1959 è nato a Zagabria, in Croazia, il cantante Sandy Martin, ce lo ricordiamo per People From Ibiza. Il 4 ottobre 1960 è nato a Genova il cantautore Francesco Baccini. Scomparsi questo giorno, il 4 ottobre 1669 moriva Rembrandt, universalmente riconosciuto quale massimo pittore d'Olanda, è tra i più insigni della storia dell'arte europea. È stato uno dei protagonisti assoluti dell'arte del Seicento, il cosiddetto secolo d'oro olandese. Il 4 ottobre 1970 fu trovata morta in una stanza di un hotel di Los Angeles, 27enne per overdose di eroina, la cantante americana Janis Joplin. Aforisma di oggi: anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che vi si affacciano vedono le stesse cose. La veduta dipende dallo sguardo. Questo è un aforisma di Alda Merini. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti, la musica di Radio Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: Mamma mia, che brutta avventura lì a Peschiera del Garda, eh? Avete sentito le notizie che ho dato questa mattina? In un campeggio, in un camping praticamente, lì proprio Peschiera del Garda, scoppiato un incendio, sono tanti feriti. Adesso devo approfondire la cosa, difatti sto guardando appunto se posso approfondire col mio amico lì che ha un giornale lì sul Garda. Allora, da Firenze gli arriva una maxi multa da 170 euro, non ci crede, l'auto era sul carro attrezzi. Ah no, vittima un cittadino che viene sempre a Firenze, qui a Firenze appunto dove siamo noi. Come hanno fatto a non accorgersene che la macchina era sul carro attrezzi? Praticamente gli hanno portato via la macchina sul carro attrezzi perché non funzionava praticamente, e il carro attrezzi è andato in una zona dove non doveva passare e gli hanno dato la multa non al carro attrezzi ma alla macchina che c'era sul carro attrezzi. Ma come si fa? Nessun impiegato ha visto questa cosa qua? Roba da matti, dove succede? A Firenze, mamma mia ragazzi, quei impiegati lì proprio stavano magari bevendo qualcosa di particolare. Va bene, dai, andiamo avanti con la musica. Chi c'è adesso? Lo spazio dedicato ai nostri cari amici in MP3. Ecco, una bellissima canzone che vorremmo sentire dall'inizio, perché la canzone della nostra Roberta Valeriani, gliela dedico, perché visto in serato che ha fatto tutte queste cose qua, l'intervista e così via, gliela dedico la sua canzone Nothing of That. Non è lei però che canta, bisogna dirlo, è un'intelligenza artificiale che canta.

L'amore è inutile, l'ho sempre detto. No, l'amore si sta bene quando si è innamorati. Quando si è innamorati, però. Quando magari si dorme assieme così. In quella mossa del cucchiaio, in quella posizione del cucchiaio. Bellissima, io amo la posizione del cucchiaio. Com'è? Non lo so, ve lo posso spiegare, ma dovreste vedermi. Allora, in Spagna, nella gelateria Ice Experience, è possibile trovare un gelato chiamato Xamaleon. La particolare di questo gelato sta nel fatto che cambia colore quando viene leccato. Aia, qua c'è un po' di sex appeal. Qua c'è un po' di sex.

Se finisse il mondo adesso, France, questo è lo spazio dedicato ai nostri cari amici in MP3, cantanti, cantautori, ci mandano le loro canzoni a tutta Italia e dal mondo. Molti sono stati anche intervistati nella nostra Robin.

Oh, questo è il Idiom Corner, l'ho chiamato io Idiom Corner, cioè l'angolo degli idiomi, nel senso i modi di dire anche in inglese o americano. Jump out of your skin, per esempio, to be startled. Jump out of my skin when the phone rang, cioè praticamente esco fuori dalla mia pelle quando suona il telefono. Know the ropes, bello questo qua, to understand how something works. Know the ropes, conosco le mie corde, le corde le conosco. Let your hair down, oh, questo è super. To relax and have fun, praticamente vorrebbe dire to relax and have fun, divertirsi insomma. Let your hair down. Poi a dime of dozen, something very common and not valuable. A dime of dozen, questo qua è difficile. Barking orders, ah, questo è stupendo. Giving commands in an aggressive way, cioè dare i comandi con una forma molto aggressiva. Barking orders, bella questa qua, me la devo ricordare. Sarebbero gli ululati delle mogli quando dicono certe cose ai mariti, no? Usano un certo modo di barking, cioè. Hai capito? Vabbè, abbiamo capito.

Sì, barking vuol dire abbaiare, abbaiare i comandi. Praticamente fanno così, dai. Ma non sei tu, non sei tu che abbaia. È il tuo cane che abbaiava una volta quando era... E anche la mia cagnolina invece, la mia Robin non abbaiava mai. Mai, mai una o due volte così in 10 anni. Ma roba da matti.

C'è la nostra cara amica dall'Australia, che è la nostra Mary Ann, che mi ha detto: io I don't bark orders. Mi ha detto così adesso, mi ha mandato il messaggio: non abbaio gli ordini, io li faccio eseguire, ecco. You make the orders, that's all. Vabbè, adesso basta. 10 e 22 minuti primi su RPS. Di nuovo buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. È una bella mattinata di sole, perciò si sta molto bene qua. Si sta da Dio, veramente. Odiamo Jenny! Ecco la mia amica Jenny con questa canzone che si intitola Second Time. Ma sì, io non riesco neanche a fare un primo time. Un primo time, devo fare un second time. E vabbè.

No, a me non mi fregano più adesso, non mi fregano più. Jenny di qui, Jenny di là, ma quale Jenny? Questa è intelligenza artificiale che canta. Non so, cosa ne pensate voi? Devo tagliare tutta l'intelligenza artificiale, le musiche con l'intelligenza artificiale, le voci soprattutto, che a me, sapete, sono un cantante, io amo chi canta veramente e non quelli che fanno finto oppure intelligenza artificiale. Secondo voi cosa dovrei fare? Accettare le canzoni? Ditemelo tranquillamente. Accettare le canzoni con l'intelligenza artificiale che canta o no? Perché sono anche delle belle canzoni, certune. Abbiamo avuto un esempio, però non lo posso dire, non lo posso ancora dire, perché si stanno facendo degli esami. Però una nostra... Vabbè, lasciamo perdere. Nimeona Giua, I've Seen the Sun, del nostro Dino, Super D, Germano, e poi c'è Giacomo Iraci, l'intervista intervistato appunto da Roberto Lariani.

Eccoci qua allora con alle 10:29 minuti e qualche secondo, guardate, siamo veramente puntualissimi, meglio degli svizzeri, con Cantando, Parlando.

0: Speranza, che uscirà tra poco, il 13 novembre. È così?
1: Sì, esatto, esatto.
0: Allora, parliamo del singolo, poi dopo magari accenniamo qualcosa anche all'EP, ma poi dell'EP ne parleremo alla prossima intervista, quando uscirà, quindi il 13 novembre, ok? Allora, il singolo Solo Frasi Fatte, che racconta quel momento in cui ti guardi allo specchio e non ti riconosci e non vorresti vedere quell'immagine. No, è quel momento in cui la vita adulta arriva, vero?
1: Sì, arriva un po' senza bussare, uno deve un po' prendere le misure, no?
0: Certo.
1: E soprattutto anche le relazioni, no? Devono prendere le misure, un po' cambiano i connotati a volte, soprattutto quelle amicizie di una vita, poi quando uno diventa adulto, insomma, cambiano i ritmi, cambia tutto. Però qualcuna di queste amicizie sopravvive e diventa qualcosa di più, e quindi ho voluto, dopo tante canzoni d'amore che ho scritto, ho voluto dedicare a queste mie
0: amici. Infatti anche nel brano tu la dedichi, penso, proprio a queste persone che diventano qualcosa di più invece che sfuggire via con l'età adulta. Nel brano dici: la memoria non mi aiuta, non aiuterà le notti da sfasciati, credo non ci perderemo mai dopo tanti guai, vero?
1: Sì, sì, esatto.
0: Quindi, beh, è bello però, è proprio forte perché c'ha una musicalità splendida, mi piace tantissimo, sono queste sonorità punk che richiamano anche la goliardia adolescenziale, no? È vero?
1: Sì,
0: qua?
1: Sì, esatto, un tributo.
0: È vero. No. E no, c'è anche, c'è anche il video, ho visto, credo che è fatto proprio in particolare il video, me lo racconti? Sei amici di vecchia data?
1: È stato fatto appunto, sì, con questi amici di lunga data, è stato appunto ritagliata una piccola fetta di libertà, come dice anche la canzone, per prenderci un weekend insieme a fare le vecchie bighellonate, e ci siamo palleggiati tra di noi una fotocamera, una videocamera,
0: troppo forte, e poi se la passate?
1: Sì, quindi diciamo non c'è stata una vera e propria direzione di regia, ognuno ha ripreso quello che voleva e poi c'è stato il miracolo del montatore che è riuscito a montare tutto ed è uscito fuori un videoclip.
0: Troppo forte. Dovevo dire una cosa, ci tengo, perché c'è la scritta nel comunicato, ma è importante. Il tuo cognome, di cui abbiamo parlato prima, che è anche un nome d'arte molto carino, è anche il nome di un mammifero della famiglia dei Procavide?
1: Sì, sì.
0: Le Procavide, forse, meglio.
1: Un piccolo mammifero che vive in Africa, in realtà. Adesso sta iniziando anche un po' a spopolare sui social, perché è molto carino, e quindi ci sono delle pagine che seguono le avventure di questi iraci. In inglese si scrive Irax, con la H e la Y all'inizio.
0: Ah. È forte, perché chi ci avrebbe mai pensato, invece guarda un po', ce l'hai di cognome, troppo carino.
1: Sì, è stato un caso, non so se qualche mio antenato era uno zoologo o altro.
0: Davvero, può darsi, chissà, qualche storia alle radici molto lontane. Senti, invece per quanto riguarda l'EP che esce, come lo ripeto, il 13 novembre, 5 canzoni sulla speranza, sono tutte simili a solo frasi fatte, oppure invece si differenzieranno un po'?
1: No, si differenzieranno molto, è un EP in realtà molto istrionico, perché io sono, diciamo, un chitarrista di formazione e di professione, quindi negli anni ho assimilato tutti i generi musicali con i quali mi trovo a lavorare, e poi sono finiti inevitabilmente anche nella mia scrittura, nelle mie canzoni. E c'è questo filo conduttore della speranza che unisce tutto, è un po' una forma che hanno le mie canzoni, in cui c'è una sorta di esposizione del problema e poi piano piano viene percorso fino a trovare una sorta di soluzione. Insomma, sono una persona ottimista e questa cosa poi si riflette nei miei testi.
0: Ma tanto le parleremo meglio, guarda, il 13 o anche il 14, insomma, su e giù.
1: Volentieri.
0: Parlando di te e parlando di canzoni, tu scrivi su tutto e su tutti. Ho visto che dici che scrivi per gli amici del quartiere, la morte di tua moglie, il poliamore, del tuo gatto, della crisi climatica, delle tue ex, vero? Del diventare adulti, come in questo caso, poi il mestiere di musicista è di restare bambini. Wow. Quindi io mi aspetto un EP bellissimo. Allora, adesso vogliamo dire come ti trovano, come Giacomo Iraci?
1: No, mi trovano solo come Iraci, quindi il mio cognome d'arte è anche quello con il quale mi trovano se vogliono ascoltare la mia musica. Giacomo Iraci, se vogliono prendere lezioni di chitarra.
0: Oh, bene, capito, ragazzi. Adesso noi ce l'ascoltiamo, Giacomo.

0: pace con Solo Frasi Fatte. Sentite questo brano, è troppo bello. Grazie!
1: Grazie a te. One.

0: Giacomo Iraci, in arte Iraci. Eika Iraci. Solo frasi fatte, idiomatiche praticamente, quello che ho detto io prima, quello che ho detto io prima, sono le frasi fatte così, idiomatic form. Il jingle!
1: Radio.stereo.it.
0: Allora, sempre per lei, per la nostra Mary Ann from Australia, a song, beautiful song from Bruno Mars, which is called On My Soul. Noi siamo sempre a vostra disposizione per le richieste, mi raccomando, noi siamo sempre qua al 333 47 83 174.

Hero on my soul, don't you know that? Sei sulla mia anima, mazza, oh quanto sei pesante sulla mia anima, la mia anima sopporta questo ed altro, ma tu sei pesante. Adesso vorrei dedicare a una nostra cara amica che è stata quest'estate a Le Castella, Isola di Capo Rizzuto, questa canzone molto bella, l'ultima di Shakira, Sean Paul and Dua Lipa, si intitola Fire.

Shakira, Shakira, Sean Paul and Dua Lipa con Fire. Un fuoco dentro, hanno un fuoco dentro queste canzoni. Benissimo, adesso abbiamo una canzone molto bella. A me piace tantissimo questa canzone, ve lo dico subito. Me l'hanno mandato questa canzone dall'Irlanda, ma io non oso dire che è una canzone dei nostri cari amici in MP3, cantanti, cantatori, ci mandano le loro canzoni. No, assolutamente, questa è veramente una canzone che potrebbe entrare in classifica. Loro si chiamano Plexiphones con This Much.

0: tutto questo, this much. Io ti regalo tutto questo, tutto quello che ho e anche quello che non ho. Adesso una canzone dedicata invece all'amore, l'amore vero, l'amore oltre anche la morte. Gino Paoli,
1: non so come,
0: il trombettista Paolo Freu, quando ti rivedrò mai più.
1: Ancora c'è.
0: Spero fra pochi giorni. Spero fra pochi giorni ti posso vedere.

Che bella questa canzone, anche la tromba, naturalmente. La tromba del nostro Paolo Fresu, Gino Paoli. Prima di morire aveva fatto questa canzone per la nostra Vanoni, che purtroppo ci ha lasciato. Ha lasciato lui prima. Non so qual motivo, quando sento questo tipo di canzone mi viene un po' di ansia. Mamma mia. Speriamo di no, dai, siamo quasi al termine. Sono due canzoni ancora. Francesco Gabbani che ci tira un po' su.

parliamo un po' d'amore adesso, come ultima cosa. I Beatles hanno usato la parola amore, love, per un totale di 613 volte nelle loro canzoni. E le bolle di scoreggia, no, leggo bene, le bolle di scoreggia di una balenottera azzurra sono abbastanza grandi da poter contenere un cavallo al loro interno. Le bolle di scoreggia, ma scoreggiano pure le balenottere azzurre, mazza, oh! Vabbè, dai, le balenottere scorreggiano, ma di brutto. Io non vorrei rimanere lì vicino a una balenottera mentre scorreggia, perché sono scoregge molto puzzolenti e molto grandi. The Farts si chiamano, The Farts, le scoregge. Beh, adesso io vi dico bye bye till then. May God bless you. Catch me once again tomorrow at 10 a.m. Perché oggi pomeriggio non ci sono, sapete, devo stare qui a guardarmi le mie cose, fare le mie cose, andrò a Bolognano a fare una bella passeggiata, insomma, I will take it easy. Buona domenica a tutti voi di nuovo, grazie, bye bye, a domani.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla nostra Hit Parade Italia Special Summer, uno speciale tutto dedicato alle canzoni estive più amate e trasmesse dalle radio di questa estate 2024. Apre la nostra classifica al 15° posto la cantautrice e attrice statunitense Sabrina Carpenter, conosciuta per il ruolo di Maya Hart nella serie televisiva Girl Meets World. Il suo brano estivo si intitola Espresso.

Dopo la reunion, per Paola e Chiara, ogni estate diventa un banchetto di nuove hit. Festa totale è un tormentone con sonorità dance pop, ideale per la pista da ballo. 14° posto della nostra Hit Parade Italia.

13° posto per il brano elettropop dal gusto dance per la cantante Emma Marrone dal titolo Femme Fatale.

Il duo dei ricchi e poveri, Angelo Soggiu e Angela Brambati, dopo tanti anni di carriera, hanno avuto il merito di reinventarsi magnificamente, con giocosità e divertente autoironia. Ora è tempo di Aria, brano freschissimo dal ritmo ballabile, che troviamo alla 12ª posizione della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

Figlia d'arte dello scomparso cantautore Pino Mango, Angelina Mango è una giovane promessa musicale. In undicesima posizione troviamo il suo singolo estivo, Melodrama. Sento ancora.

0: del sud.
1: Dopo una serie di azzeccati tormentoni estivi come Margarita, Guaranà e Pazza Musica in featuring con Marco Mengoni, Elodie ritorna anche quest'anno con il suo brano estivo Black Nirvana, decimo posto di Hit Parade Italia.

Il duo musicale indie pop rap italiano Coma Cose si fa strada al 9° posto ed entra nella nostra classifica Special Summer 2024 con il singolo Malavita, che incorpora alcuni elementi tratti dal flamenco e dalla pizzica.

0: dormi, tu fai solo l'amore.
1: State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi estate 2024, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dalla Svezia, in particolare da Stoccolma, si attesta all'ottavo posto l'artista Darin, uno dei più importanti del paese, con la vittoria di 33 dischi d'oro e di platino e 8 album primi in classifica. Ci ascoltiamo il singolo dell'estate, Electric.

settimo posto per la cantante Alessandra Amoroso, in duetto con la rapper Big Mama, ed il singolo Mezzo Rotto, ritmo dance ed un ritratto di club, amori difficili e solidarietà femminile.

Saliamo in sesta posizione con Anna Pepe, in arte Anna, con il singolo 30 gradi, una delle regine dell'estate 2024. La rapper è tra le cantanti più ascoltate e trasmesse dalle radio e il suo tour è sold out.

Il cantautore milanese Mahmood magnetizza l'attenzione del pubblico con strofe fulmine di vita vera nel singolo Ratatà e si attesta al quinto posto della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

Ci avviciniamo sul podio dei tormentoni estivi di questa estate 2024. Al quarto posto si attesta la cantautrice e rapper italiana Rose Villain con il singolo latineggiante Come un tuono, in featuring con il rapper Gue Pequeño.

State ascoltando Hit Parade Italia Special Summer 2024 in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dopo il tormentone di Annalisa dello scorso anno, Mon Amour, la cantante ritorna in duetto con Tananai nel singolo Storie Brevi e raccontano in poche strofe leggere un amore totalizzante e un po' maledetto, lontano dal caos. Terzo posto di Hit Parade Italia.

Il nuovo brano estivo dell'amatissimo gruppo dei The Colors si attesta sul podio al secondo posto con il titolo Karma. Il singolo è stato inoltre utilizzato nello spot pubblicitario del cornetto Algida 2024 e nel videoclip ufficiale appare lo showman Fiorello.

Primo posto assoluto per il re dei tormentoni dell'estate 2024, Sesso e Samba, firmato da Tony F e Gaia, che unisce la trap del rapper romano alla sensualità dei ritmi brasiliani della cantante di Amici.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024. Vi lascio con l'ascolto della sigla, il mio brano estivo Feel the Groove, Katiuscia Ruiz featuring Dani Vignudelli e Dino Superdice in mano. Disponibile su tutti i digital stores del mondo, come Spotify, iTunes, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiuscaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

music from the past. Music, oldies, but goodies. On your web radio station, oldies but goodies, vecchi ma buoni, buonissimi, stupendi, veramente meravigliosi oggi, qui sulla vostra emittente, veramente favorita, web radio station. Andiamo al 1973 con The Three Degrees

quando potrò ancora rivederti non si sa, non si sa. L'importante è tirare avanti sempre con la musica oldies but goodies, anni 60, 70, 80 e qualche anni 90, poi primissimi anni 90, sempre sulla Your Web Radio Station. Now the Jackson 5 will shake your body. Tutta la famiglia Jackson, Michael Jackson è in company praticamente con questo brano degli anni 70, Shake Your Body, The Jackson 5.

Michael Jackson con i suoi fratelli, Jackson 5, tutta la famiglia riunita. Ha iniziato praticamente da bambino a cantare con la sua voce molto alta e molto, molto infantile, naturalmente, nei primi anni 70, e avevano ottenuto un grande successo. Abbiamo ascoltato con le Jackson 5 in Shake Your Booty Now, Shake Your Booty. Rimaniamo negli anni 70 on your web radio station with Billy Swan, I Can Help, 1975.

quanto ricordi questa canzone I Can Out di Billy Swan 1975, dovvero? Dovvero, molto molto lontano dall'Italia, molto lontano, a Copenaghen esattamente. È bellissima, stupenda, meravigliosa atmosfera di Copenaghen, mi ricordo ancora. Adesso continuiamo naturalmente con la musica Oldies But Goodies on your web radio station, and I'd like to say hello to all the people listening from abroad as well. I Can Take My Eyes Off of You. Oh, questa è la versione originale di Andy Williams.

Love You Babe. Naturalmente questa è la versione originale, un po' più corta di quell'altra che era lunghissima, 7-8 minuti. Questa è un po' più corta. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off of You, addirittura era anni 50 questa versione originale, appunto. I Can See Clearly Now, stupenda canzone di Johnny Nash.

c'era anche un brano che andava fortissimo in discoteca. Eccolo qua, che sta arrivando proprio adesso on your incredible web radio station. The Doobie Brothers with Long Train and Still Running.

Peccato praticamente di copiare questa canzone anche ultimamente, ma niente da fare, loro i migliori. Long Train Running, The Doobie Brothers, and now let's stick together with the beautiful 70s music with Black Betty. Run Jam, Black Betty still fighting together with it.

Come on.

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17esima puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

shock, shock, I don't know, the guy. Dig it, I'm in.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.